Ciao a tutti, sono le 15 e 11 minuti sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, I Giardini di Marzo, canzone di Lucio Battisti interpretata qui da Eros Ramazzotti in modo direi bello, bellissimo. Primo titolo del programma in lingua italiana di oggi e non sarà l'ultimo, ci sarà uno speciale Lucio Battisti. Piccolo speciale Lucio Battisti fra qualche minuto, due titoli successivi, il primo è Il mio canto libero e poi Anna, se no ci sarà anche Gianluca Grignani con La mia storia tra le dita. Prima però vorrei ricordare, parlando di calcio, che domani ci sarà la terza uscita per l'Italia che dopo la sconfitta con il Belgio e la vittoria con la Turchia affronta dunque la Francia a punteggio pieno con due vittorie. La sfida sarà un faccia a faccia anche tra Zidane e Mancini alla guida di un nuovo corso per entrambe le nazionali. Gli azzurri hanno vinto l'ultima trasferta ufficiale contro i francesi a settembre 2024, sempre in National League, e proprio quella è stata l'ultima occasione in cui i Blues hanno dunque perso un match casalingo ufficiale per la nazionale di Mancini. Si tratta di un esame non facile, basti pensare che la Francia di Zidane ha iniziato l'avventura nella competizione con due vittorie ed annessi clean sheet. Secondo gli esperti di Sisal, cioè quelli che fanno le statistiche, l'Italia ha la strada in salita. I francesi, imbattuti in casa da 6 gare con 5 vittorie e un pari, sono infatti favoriti con il successo a 1,50. Un'altra impresa azzurra al Saint-Denis vale 6,50, il pareggio è a 5,25. Dopo aver chiuso le prime due gare con la porta inviolata, la Francia potrebbe subire il primo gol in questa National League proprio dagli azzurri, ipotesi a 1,42, ma saranno entrambe ad andare in rete, eventualità a 1,60, in una gara dove dovrebbe prevalere lo spettacolo. L'appuntamento è dunque per domani, ricordiamolo, Francia-Italia per la National League, partita che si annuncia interessante da seguire, e speriamo in un risultato positivo della squadra azzurra che ha debuttato malissimo questa competizione perdendo contro il Belgio a casa 2-0, un avvio dunque di cammino di carriera per Mancini, che ritorna a capo della nazionale italiana di calcio, direi un po' brutto, anzi bruttissimo. Lucio Battisti, Il mio canto libero, poi Anna, se non Gianluca Grignani, titolo che a me piace in modo particolare, La mia storia tra le dita. Tutto quanto vi sarà proposto dall'amico Faisal Eli, il lato tecnico, che salutiamo, e poi come al solito, come ogni giovedì, la voce è quella del vostro amico Murad Ayari. Musica maestro.

Era Gianluca Grignani con la mia storia tra le dita. Parliamo di Ronaldo, il caso Ronaldo, il capitano della nazionale portoghese, come tutti quanti sappiamo, ha lasciato la Danimarca anche perché piuttosto il suo allenatore non è stato gentile con lui. Il portoghese ha lasciato il ritiro in Danimarca dopo le parole in conferenza del tecnico Jorge Jesus. Nessuno mi farà cambiare idea sulla formazione, se avrò bisogno di lui per mezz'ora giocherà, altrimenti resterà in panchina. In una parola incredibile, dunque Cristiano Ronaldo, capitano della nazionale portoghese nonché recordman di gol e di presenze, ha lasciato il ritiro del Portogallo in Danimarca per volare a Madrid con l'aereo privato, come hanno riferito diversi media locali. Il motivo, certamente le parole del CT Jorge Jesus, che poco prima dell'addio di Cristiano Ronaldo aveva parlato alla vigilia della sfida con i danesi, ha dichiarato, ho detto a Cristiano che non avrebbe giocato queste due partite. Durante la gara ho pensato che forse ne avrei avuto bisogno e l'ho fatto riscaldare, poi non l'ho fatto entrare. Qualsiasi giocatore quando sta lì a riscaldarsi per 20 o 30 minuti e poi non entra, non è contento, a maggior ragione lui. Questa è la regola, alla fine decido io chi gioca o no. Jesus è stato ancora più netto dichiarando: sono l'allenatore, ho deciso di non farlo giocare, se avrò bisogno di lui per mezz'ora giocherà, altrimenti resterà in panchina. Nessun giocatore mi farà cambiare idea su questo, né lui né nessun altro nel calcio, né alcun presidente. Quello di cui abbiamo parlato è ciò che lui ha detto in sala stampa. Sentendo ciò che si diceva in Portogallo, il presidente ha voluto sapere cosa fosse successo e quindi è venuto qui da noi, ma dopo cena avevamo già risolto il problema, che tra l'altro non è mai stato un problema. I giornalisti Bola, principale quotidiano portoghese, hanno filmato l'uscita di Ronaldo e dunque dal centro sportivo e niente, in tutto, mentre gli altri compagni erano già in campo. Cristiano ha scelto di andare via dopo aver saltato altri due allenamenti. Jesus aveva parlato così a proposito delle sue sedute: ieri non si è rifiutato di allenarsi, con Cesao non si è allenato per infortunio, Joao Felix per smaltire la fatica, mentre Cristiano ha fatto esercizio in palestra, si allenerà oggi in il quarto giorno. In realtà non è andata così. Comunque Ronaldo non ci sarà domani contro la Danimarca, programma molto ricco per la giornata del venerdì, con piuttosto di oggi, di stasera alle 19:45 Danimarca-Portogallo, Germania-Serbia, Grecia-Paesi Bassi e Galles-Norvegia. Tutte le partite inizieranno alle 19:45, poi programma altrettanto ricco per domani: Belgio-Turchia e Francia-Italia alle 19:45. A proposito di questa partita dell'Italia, Roberto Mancini conferma il 4-3-3, ma rispetto all'ultima sfida rilancia dal primo Mancini, Calafiori e Barella in attacco, spazio ai due fratelli Esposito, con Kin almeno inizialmente in panchina. Le probabili formazioni dunque della Francia: Meunier, Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffet, Kone, Dakuna, Rabiot, Olysee, Dembélé e Doué, e poi CT e Zidane ovviamente. Per l'Italia: Donnarumma, Caiodé, Mancini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Tonali, Barella, Maldini, Pio Esposito, Sebastiano Esposito, il CT e Carlo
Mancini.

Cesare Cremonini, ora che non ho più te, poi La voce del silenzio con Andrea Bocelli e Fiorella Mannoia canta La casa in riva al mare.

Sono le 15:48, siamo per concludere. Ricordo che alle 18 ci sarà alle 16 ci sarà il notiziario con l'amico Mohamed Ali Shaib. Noi concluderemo con una storia d'amore di Celentano, Adriano Celentano ovviamente. Fiorella Mannoia di nuovo con il cielo d'Irlanda. E poi niente, c'è se tempo ce lo permette, ci sarà pure Aura d'Angelo con Ite Vurria Vasa, ma non ci credo tanto. Comunque, grazie all'amico Faisal Haleli per la collaborazione tecnica, a voi per l'ascolto. Ricordo che per la ripresa dei programmi in lingua francese ci sarà l'amica Donia Sheush, qui presente con tanti ospiti, che vi presenterà lei. Grazie di nuovo per l'ascolto. Storia d'amore, Adriano Celentano.